0: desde el Rincón del Paraíso, transmite la señal 99.1 en frecuencia modulada. Estamos en la cuenca del Ranco. Grata compañía. Paraíso FM, un estilo diferente.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.